siete sovrani, perir non puoi. Issime fresi adorno ti volle il creator, non per danarti all'inferno, onde chiuser son le porte, ma per condurti al cielo, che lì ti aprì.

chiesa per me sempre funesta. Ai, discesa per l'uom sempre felice, or che scesa morti l'eterna vita, vinta morti l'eterna morte, ed ora dispensiera di gloria e di perdona regno la grazia e della

0: Sì come io stagno, io l'acqua abborro.
1: Fermati, ancor tu puoi spegnere la sete, dentro il fiume terrende tuoi piaceri.

meno. Qualche oppresso e dispera, sempre o ca e sempre o c'era. Onde si ferme treme, qualche oppresso e dispera.